Ha.

Oof.

Una batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro.

dietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nunez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercerow esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

Mimba, kudalo, balo, miaswalo, balo, Joe.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare. Tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing, the rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ciao! Volevamo dirti che sei fantastico e stai ascoltando Radio Gwendoline.
1: Basic Ranger
2: Danger
1: Stranger
2: Danger in a bomba clad stranger. Suck yourself.

I'm still giggling. Yeah. Hey, let's hear that.

se no è come amare una donna solo bella. E beh, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia, un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta. Il samba è preghiera,

mai visto tutti quelli che vanno in giro scherzando con la vita? Attento, amico, la vita è una cosa seria e non ti sbagliare, ce n'è una sola. Due che sarebbe meglio, nessuno mi convincerà che ci sono senza provarmelo con prove definitive, cioè certificato rilasciato dal notaio del cielo e sottoscritto Dio e conferma autenticata. La vita, amico, è l'arte dell'incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita. C'è sempre per te una donna in attesa, gli occhi pieni d'amore, le mani piene di perdono. Metti un poco d'amore nella tua vita, come nel tuo samba.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

0: Un papà impiego pa' là, mi piace l'invece sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà impiego pa' là, mi piace l'invece sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là.

Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: 枣皮儿，不吃葡萄倒吐。
1: 腰老别了个喇嘛，
0: 不吐葡萄皮儿，吃葡萄。
1: 打北边来了个喇嘛，
0: 不吐葡萄皮儿，吃葡萄。
1: 手里别了个喇嘛。

bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo, tesoro.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

0: Ehi, vieni qui.
1: Fatti coccolare da Radio Gwen.
2: E buon pomeriggio, caro popolo di Radio Gwen. Siamo qui oggi alle cave di Arzo, nel cuore del Monte San Giorgio, per trasmettere direttamente qui davanti al palco per il Cavea Festival. Cavea Festival, qui il primo giorno, prima giornata. Oggi ci sarà il Rewind 80s, quindi giornata dedicata tutta agli anni 80. Sono qui con il con il responsabile, direttore Matteo Martelli. Ciao Matteo.
3: Buongiorno a tutti, buonasera e grazie dell'invito.
2: Grazie di essere qui con noi. Come stai innanzitutto?
3: Un po' stanco, ma adesso ci riprendiamo. C'è sempre quella fase dove si arriva a pochi minuti dall'inizio dell'evento, dove si corre come dei matti. Poi quando l'evento parte, vediamo che le cose iniziano a scorrere e tutto funziona, si tira il fiato e si inizia a godersela un po', anche perché tanti sforzi, tanto impegno, ma poi ce lo vogliamo godere anche noi l'evento.
2: Certo, dopo tanti sforzi, un festival così comunque ci vuole tanto impegno, tanta costanza, tanta dedizione, tanta passione, vero Matteo?
3: Sì,
2: ma spiegaci un po' per gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Gwen che non conosce il Cavea Festival, parlaci un po' di cos'è questo festival.
3: Allora, Cavea Festival nasce nel 2018 già all'interno delle cave di Arzo. Ai tempi le cave di Arzo erano appena state recuperate, c'era stato un importante progetto di recupero, di valorizzazione dello spazio. Allora noi ci siamo subito interessati per riuscire a entrare con un festival musicale. Quindi è così che nasce. Dopo ovviamente nel corso del tempo abbiamo avuto delle fasi anche un po' più complicate, perché c'è stato il Covid, chiaramente come tanti festival, tanti eventi abbiamo dovuto fermarci. Dopo il 2022 abbiamo avuto qualche difficoltà finanziaria, questo non nascondiamo, come tanti eventi ormai si può passare anche da questo, e quindi abbiamo tirato i remi in barca, come si dice, abbiamo deciso di recuperare le forze e ripartire. L'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi 2025. Siamo tornati alle cave di Arzo. Il festival, per rispondere alla tua domanda, nasce come festival musicale. Oggi è molto di più, nel senso che è un festival che spazia e varia sui generi, si passa dal folk al jazz, allo swing come quest'anno, al rock, al rock and roll. Non siamo un festival di genere, diciamo, portiamo quello che ci piace e che crediamo anche che possa piacere alle persone. Dall'anno scorso portiamo anche una domenica che noi definiamo, ci piace definire domenica lenta, perché è un risveglio dopo il sabato sera un po' più ballerino, dove abbiamo un brunch, dove abbiamo delle attività per le famiglie, abbiamo vari atelier per i bambini che coinvolgiamo insieme alle famiglie, abbiamo comunque tutta una parte di food truck, visite guidate, perché lo spazio chiaramente non vogliamo semplicemente portare le persone, ma vogliamo permettere alle persone anche di conoscerlo questo spazio, quindi in collaborazione con il Museo dei Fossili del Monte San Giorgio proponiamo delle visite guidate. Quindi oggi siamo un festival musicale, ma tanto altro, mi viene da dire, difficile definirlo questo evento, ma ci teniamo molto. Io personalmente faccio parte dell'organizzazione sin dall'inizio, prima mi occupavo della parte di comunicazione, oggi sono anche presidente dell'associazione, curo anche la parte artistica. È un grande impegno, ma è un evento che abbiamo davvero a cuore. Il comitato lo fa con passione, ovviamente siamo tutti volontari e cerchiamo di tenere in piedi questo evento.
2: Certo, infatti essendo un'associazione, associazione appunto che anche noi di Radio Gwen conosciamo bene, le difficoltà, insomma il sudore, la fatica per mettere insieme le cose, per mettere tutti d'accordo, però a mio avviso vedo che avete fatto un buonissimo lavoro, ti faccio i miei complimenti.
3: Grazie.
2: E Ci puoi indicare brevemente quelli che saranno gli artisti che andranno a suonare qui sul palco del Cava Festival?
3: Sì, allora, come dicevi giustamente, questa sera è serata di apertura, una serata dedicata in collaborazione appunto con Radio Gwen, e questa cosa, tra l'altro, se mi permetti di ribadirlo, ci fa molto piacere poter essere qui con voi e avervi coinvolto. È dedicata agli anni Ottanta, quindi avremo diversi DJ che si esibiranno sul palco: Ciao Amore, Herbert Pacton, che cura il programma Simple 80s di Radio Gwen, DJ Schneebi. La serata di venerdì sarà composta in questo modo sino a mezzanotte. Domani sera una serata dedicata prevalentemente ai concerti, quindi apriremo con un open mic in collaborazione con Open Mic Ticino, quindi avremo un palchetto secondario dove dalle 18 si potranno esibire vari artisti che si sono iscritti per partecipare. Il taglio che abbiamo voluto dare quest'anno è più acustico cantautorale, quindi abbiamo fatto anche un po' di selezione, c'è un minimo di curatela su questa parte. Abbiamo ricevuto tante iscrizioni, questo ci fa molto piacere, e abbiamo voluto tenere quelle proposte appunto musicali dove la musica è composta, originale, dal vivo, cantata, spesso anche in lingua italiana, e questo anche ci fa piacere vedere che ci sia questo ritorno alla lingua italiana. Sarà l'apertura di serata. Poi ci sarà Matilde, cantautrice indie pop ticinese, e poi, diciamo così, la ciliegina della serata di sabato saranno i Patagari, un gruppo davvero con un tiro incredibile. Ci faranno ballare, ci faranno saltare. Loro propongono un genere jazz, swing, balcanico. Cos'altro? Beh, difficile anche da collocare, però sono un gruppo che crediamo possa davvero, davvero piacere. Noi, vabbè, li seguiamo da un po' e siamo riusciti a portarli alle Cave quest'anno, quindi questo è molto bello. DJ Mami Papi invece è un duo di DJ ticinese che sono un po' mattici. Mm-hmm. Io li conosco anche personalmente, li ho seguiti, li ho visti diverse volte esibirsi. Propongono un DJ set reggaeton latino, ma con vari oggetti di scena, molto, come dire, la parte scenica è anche molto importante, sono molto divertenti, e chiuderemo così ancora ballando. E poi la domenica, come dicevo prima, sarà un brunch, quindi il brunch in realtà, lo dico per chi magari provasse così a iscriversi, è già sold out già da qualche giorno, però i food truck sono sul posto, l'accesso alle cave è libero, e come dicevo ci saranno vari spettacoli, concerti. Ci tengo a ricordare anche il concerto di Romeo Taddei, anche lui cantautore ticinese. Poi mi permetto di ricordare anche, perché poi, come dire, è una proposta che percorre i tre giorni, il vinile, che vabbè, sappiamo, torna in voga anche a noi, diciamo così, stuzzichi l'idea di portarlo qua alle cave. Lo faremo con Ciao Amore, che proporrà appunto questo DJ set di musica italiana.
2: Che tra l'altro Ciao Amore è già conosciuta sulle frequenze di Radio Gwen, perché è stata con noi al Festival Radio Festival Scintilla di Lugano ed è stata molto apprezzata.
3: Bene, io effettivamente, tra l'altro per noi è un ritorno, perché lei è stata già nel 2022 qua da noi, quindi ci piaceva l'idea di coinvolgere di nuovo, visto che chiaramente ha questa attenzione anche per la musica italiana, ci sembrava il contesto giusto. Ci sarà un mercatino dedicato proprio al vinile, quindi con varie postazioni, tra cui lo ricordo perché è di Mendrisio, Gianni B, che appunto è già qui stasera, sarà qua ancora sabato sera con la sua bancarella, e poi domenica tra l'altro si alternerà sul palco con Romeo Taddei, quindi ancora una volta il vinile che torna pure sulla domenica, quindi diciamo che è veramente un evento a 360 gradi.
2: Esatto, più di così si muore, no? Come si dice?
3: Speriamo di no.
2: Quindi facciamo un ringraziamento a Matteo, ti ringraziamo.
3: Grazie a te e a tutti voi.
2: Quindi direi a tutte e tutti di venire a trovarci, venire qui al Cavea Festival, perché ci sarà, ne vedremo delle belle, ne sentiremo delle belle, e con un sacco di artisti, un sacco di DJ, un sacco di armonia, di festa, e accorrete numerosi, numerose direi, no? Ecco. Ti ringraziamo Matteo, quindi.
3: Grazie a voi. Grazie.
2: Ti auguriamo un bellissimo futuro per questo festival, e ci vediamo poi noi in queste, diciamo, siamo qua a Radio Gwen, sarà qua fino a stanotte, fino a l'una, e trasmetteremo i DJ set di DJ Schneebi by Herbert Pacton. quindi rimanete sintonizzati con noi e ci sentiamo tra poco, inizieremo tra poco dal vivo.
3: Buon divertimento.
2: Ciao Matteo, grazie.
3: Grazie.

0: Ed eccoci tornati live qui in diretta su Radio Gwen, sempre al Cavea Festival, qui nel cuore del Monte San Giorgio, e siamo in compagnia di DJ Schnebi, Claudio. Ciao Claudio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, bene, un po' accaldato perché qua la temperatura è un po' strana.
0: Sì, qua la temperatura è bella afosa, bella calda, si prospetta, che ne so, si diceva un temporale, che piovesse, non si capisce. Noi andiamo avanti, imperterriti.
1: Assolutamente.
0: E siamo qui che tra poco appunto inizieremo con la musica. Tra pochi minuti ci sarà la playlist di Herbert Pacton, tutta anni 80, perché tu Claudio insieme ad Herbert siete un po' gli artefici di questa, diciamo, iniziativa anni 80, no? Di questa festa anni 80.
1: Esatto, anche se Herbert è un po' più giovane di me, però lui mi ha sempre raccontato che da quando ha sentito la musica anni 80 ha capito che quella era la sua musica.
0: Quella la sua vocazione, no?
1: La sua vocazione, perché gli anni 80 comunque hanno prodotto un sacco di musica e soprattutto sono nati vari generi, e nel mio caso che metto video, sono nati vari video.
0: Appunto, perché tu, diciamo, sei un VJ,
1: sì,
0: più che un DJ.
1: Sì.
0: Spieghiamo magari a chi non lo sa, che ci sta ascoltando, cos'è un VJ?
1: Alla fine io mi sono sempre detto, la musica anni 80 è bellissima, provoca emozioni soprattutto per chi l'ha vissuta. Uh-huh. Vedere il video di quei tempi, secondo me, è il massimo, perché tu guardando il video hai proprio un'immersione negli anni 80.
0: Totale.
1: Quando tu vedevi quel video magari per la prima volta, perché ricordiamoci che negli anni 80 non c'era tutti questi canali, sì, c'è stata la nascita di MTV, però vedere i video dei propri gruppi o cantanti preferiti era comunque abbastanza difficile, nel senso, o guardavi DJ Television o guardavi molti canali che cominciavano comunque a trasmettere video, poi è arrivata MTV, MTV comunque poi ha fatto da pioniere.
0: Ha fatto la storia, diciamo.
1: Eh sì, peccato che ha chiuso.
0: Peccato che ha chiuso tra l'altro da poco, no? Da quest'anno forse.
1: Sì, esatto, l'avevano preannunciato, ci sono ancora dei canali tematici che io guardo spesso, tra cui 70-80, perché comunque anch'io ci sono dei pezzi che non mi ricordo proprio.
0: Certo.
1: Però quando li risento io riesco a ricordarmi ancora.
0: Quella sensazione, no? Anche un po' quel glam anni 80, un po' quella patinatura anni 80.
1: Sì, la patinatura che in quegli anni personalmente cominciavo a essere patito di musica e andavo a comprare i dischi. Si andava a Parigi, a Como. E poi si cercava di vedere il video dei tuoi cantanti, quindi era proprio una ricerca. Se poi pensiamo che c'erano le musicassette, i dischi, anche se volevi registrare qualcosa dovevi o aspettare la radio per registrarlo, o appunto avevi un impianto dove dal disco poi ti facevi la compilation su cassetta.
0: Sì. Una volta era anche quello il bello di quegli anni, insomma, l'aspettativa un po'. Quella anche un po' avere la pazienza di aspettare il momento giusto per vedere magari i tuoi musicisti, artisti preferiti, appunto su MTV oppure dove passavano in radio. Mentre adesso è un po' diverso, no? Forse il concetto di musica rispetto a una volta. E qual è la cosa che ti manca di più? Forse quella, no? Quella ricerca, Claudio?
1: Sì, e anche un po' quella lentezza.
0: Quella lentezza.
1: Nel senso che io facevo DJ ai tempi, poi ho ripreso da qualche anno e mi sono reso conto che c'è una moltitudine di musica, cioè tu basta che entri in due canali. Non li cito perché sono conosciutissimi, ma se vuoi stare dietro alla musica che sta uscendo è una cosa impossibile, perché oltretutto ci sono tantissimi generi. Una volta invece le uscite erano, sì, magari gli sparavano fuori 4-5 singoli tutti insieme, però la produzione, diciamo che era un po' più lenta e secondo me un po' più di qualità.
0: Assolutamente, adesso voglio dire, oggigiorno direi che c'è anche troppo, cioè troppo di tutto forse, anche con l'avvento poi dell'AI, insomma, c'è un po' di confusione riguardo quello che è veramente vero, no? Quello che, perché a volte, essendo che tutto è così veloce, non si assaporano veramente i brani o i dischi, cioè tutto un po' rigurgitato. Però è anche vero che noi siamo qua stasera un po' per ritrovare quello spirito che c'era una volta, quella patinatura, quel glam, anche attraverso i tuoi video, che tra poco no? Tra poco sì, esatto. Ti vedremo sul palco. Quindi invito tutti e tutte ancora una volta di raggiungerci, perché qua l'atmosfera è bella frizzante, fa caldo ma non troppo, si sta molto bene, la gente è meravigliosa e Claudio è pronto e carico, no? Tu sei carico, Claudio?
1: Esattamente, prima di me c'è appunto Laura DJ Ciao Amore, che anche lì i vinili, c'è questo ritorno ai vinili, perché?
0: Perché c'è un po' una marcorda, c'è un po' la voglia di tornare a quella... Anche il toccare il disco, no? anche proprio il tocco anche ti trasmette un po' quella sensazione di avere in mano qualcosa e quindi di essere in contatto con qualcosa di vero, di fisico.
1: Esattamente, perché appunto devi scegliere il disco prima di tutto, quindi devi scartabellare per scegliere. Ah, mi viene in mente quella canzone, ma te la devi trovare.
0: Qual è?
1: Su una playlist, cioè... in fretta, clicchi.
0: Subito, sì.
1: Io è vero che uso un sistema digitale, però ho fatto proprio una ricerca dei video che tra l'altro devi comprare, perché se vuoi farli vedere in pubblico è giusto anche, e sono più facilitato perché adesso in una memoria io ho dentro più o meno 700-800 video, mm-hmm. di cui 500 anni 80,
0: certo.
1: E ne mancano ancora perché...
0: Okay. Quindi è una bella, insomma, una caterva di video, una caterva di emozioni un po' lì nascoste, no? Come dei tesori.
1: Guarda, io quando vado a rivedermeli, che appunto li ricerco anche perché non mi ricordo tutti i titoli, sì, mi viene un po' la pelle d'oca ogni tanto.
0: Sì, eh. E beh, certo, è emozionante comunque, no? Bisogna stare attenti a non, forse a non emozionarsi troppo, forse, no? O ma anche bello così, dai, perché no?
1: Ma io dico che invece bisogna emozionarsi al 100%
0: bravo,
1: con la musica.
0: Bravo Claudio.
1: E continuare ad emozionarsi, perché se non ci emozioniamo più, come certa gente che ascolta comunque musica, tra virgolette, questa qui regala sempre emozioni e poi, ripeto, ti riporta a quello che stai vivendo magari in quel momento.
0: Quando si era un po' più sbarbatelli o sbarbatelle, ok? Però dai, adesso Claudio gli sta scendendo la lacrimuccia, io non vorrei insomma intrattenerlo troppo, perché tra poco salirà sul palco per mettere la playlist di Herbert Pacton, che tra l'altro salutiamo, che è un caro collega di Radio Gwen, gli facciamo i nostri migliori saluti, quindi bando alle ciance direi. E iniziamo, no Claudio? Cosa dici?
1: Esattamente, tra l'altro sta partendo adesso, quindi è in sottofondo.
0: Ok. Quindi alziamo il volume e ci sentiamo dopo. Noi siamo qua, quindi quando volete venite, raggiungeteci, che il posto è bello. Ciao.

vogliamo rassicurare gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Gwen che non è che non stiamo trasmettendo niente, ma c'è un cambio sul palco e quindi adesso fra poco arriverà anche la musica dal palco con, perché sta arrivando un DJ Ciao Amore che suonerà dopo, quindi aspettiamo un attimino di pazienza. E intanto magari vediamo di mettere qualcosa, se riusciamo a trovarla, qualcosa dal nostro archivio. In realtà ci scolleghiamo un attimo, mandiamo la rotazione e ritorniamo appena ritorniamo.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a

Cavia Festival, ci siamo! Facciamo un grandissimo applauso a DJ Schnebi. Su The Final Countdown si conclude questa prima serata del Cavia Festival, ma io ringrazio naturalmente DJ Schnebi, ringrazio Radio Gwen a nome di tutta l'organizzazione del festival, ringraziamo anche Ciao Amore che si è esibita prima di DJ Schnebi e vi ricordo che il festival continua, quindi domani sera saremo ancora qui con i Patagarri e tanti altri artisti. Vi ricordo che domani sera è prevista la prevendita, quindi non dimenticatevi di comprarla prima di, insomma, che andremo in sold out. E poi domenica un'altra giornata, in questo caso durante il giorno inizieremo dalle 11 del mattino con attività per le famiglie, concerti, spettacoli, brunch, i food truck saranno presenti naturalmente, quindi vi aspettiamo, grazie di essere stati con noi e vi ricordo che da questo momento anche i bar sono chiusi, però potete naturalmente terminare la vostra birra e con calma abbandonare le cave, ma solo per questa sera. Grazie, buona serata.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta di irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?